0: con quest'abito addosso faccio la mia figura,
1: vuol rimanere uritta
0: allor che mi vedrà.
1: Ma zitto,
0: che qui vieni,
1: m'ascondo qua.

quel grugno ossia faccia di diamante. M'inchino, anzi m'ossequio, con un inchino assai sprofondatissimo, e vi dico di cor, servo umilissimo. Ti piace il complimento,

0: che tutte le madame in Francia, quelle che avevano un poco di malise, mi chiamavano tutte Mon Caprice. E da Parigi? Oh caro, oh bel paese! Me ne andavo sovente ogni mattino, 100 belli a incantar col mio violino. Certo!
1: Non credo!
0: Credilo pure, oh cara, che fece tante di dolcezze morir e spasimare.
1: Ah!
0: Aci! E dall'altra

0: presto rispondi, degno, è qui passato il paladin di Francia, o ti do 100 calci nella pancia.
1: Signor, fra queste piante

0: rider mi fate?
1: No, padrone, osi così parlar? Ma non mi curo nel tuo seno macchiar questa mia spara. Potrebbe il bellicoso non a monte mandarti con un soffio alla perronte.

0: Un momento e ti lascio. Due parole. Tu sai che ambasciatore a Londra il re mi dichiarò di condurmeco Figaro destinai.
1: Signor Seo Sassi.
0: Parla,

0: Susanna, io ti vo far felice. Sai quanti io t'amo, a te Basilio tutto già disse. Or senti, se per pochi momenti meco in giardin sull'imbrunir del giorno, a per questo favore io pagherei. In alcun momento.
1: Chi ma c'è qui solo?
2: La madonna sarà già la cerca.
0: Qui dietro mi porrò.
1: Non dice nulla.
0: Taci e cerca che parta.

d'alcun mal. A ciascuno I suoi gusti io mi credi, a chi preferi dovessi per amante, come fan tutte quante. Un signor liberale, prudente e saggio, a Giovinastro.

con me, osservate, leggete con me. In Italia 640, in Lamagna 231, 100 in Francia, in Turchia,

e prenda cose e pietre sopra del muro che sia ma mia, in edelle anche.

dica sì. Amico, all'arbitrio real m'acchetto e applaudo, mio compagno t'accetto. Ma chi seppe disfar

Animondo battaglia, vendetta, malvagia, inquieta, voi che fanti d'amor. Animondo battaglia, vendetta.

0: chi somiglia di più
1: al natural
2: è il tuo spettacolo e questi l'ufficiale
0: ostello.

0: acqua, torto mio! Signor, se trattenete tutte queste ragazze, addio feste, addio danza.
1: E che vorresti balar col piè stravolto?
0: E non mi duol più molto, andiam belle fanciulle.
2: E mi si incamerà dall'imbarazzo, lasciate fare a lui.
1: Per buona sorte i vasi eran di creta.
0: Senza fallo, andiamo dunque, andiamo.
3: E intanto a cavallo, di galoppo a Siviglia andava il paggio.
0: Di galoppo o di passo, buon viaggio, venite o belle giovani.
1: E a te la sua patente era in tasca rimasta?
3: Certamente!
0: Che razza di domande!
3: Via, non gli far più botti, e non ti intende! Ed ecco che pretende che sia un bugiardo il mio signor nipote!
1: Cherubino!
3: Or ci sei!
0: Che già mi incanta!
1: Non canta no! Ma dice che gli salto sta male in sui garofani!
3: E lo dice?
1: Sarà,
3: se ho saltato io, si può dare che anch'esso abbia fatto lo stesso.
1: Anch'esso?

0: l'isola è cinta ed incantati vostri.
1: Mi farò via col braccio,
2: vi rompo la spada.
0: Non basta umana forza, prendi il gorgoglio scudo.

0: sol due righe. Ma di che si sa? Presto, presto quel biglietto.
1: Un biglietto. Eccolo qua.
0: Già era scritto.

0: che spassetto,
1: lo sento mi gela,
0: lo voglio far tremar, lo voglio far tremar.
1: O statua gentilissima, benché di marmo siate,
0: oh padron, padron mio, mirate, mirate, che seguita a guardare,
1: che seguita a guardare.

Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso

0: io guardo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo loco.
1: In questa stanza?
0: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
1: Io per me te la dono.
0: E la ragione?
1: La ragione l'ho qui.
2: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio. Se io mi osservo un po' no.
0: Ma non capisco perché tanto ti spiace la più comoda stanza del palazzo.
1: Perché io sono la Susanna e tu sei pazzo.
0: Oh, grazie, non tanti elogi. Guarda un poco se potresti starmi

fece la promessa. La disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in stragno suolo. Il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò. Curatevi. Meritate un avvenire migliore. Giorgio Germo. E

ammiraglio, posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prender l'occorrente, attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, anco le porte io prima

0: dirvi, amor se in cielo mandato strettamente ben dovere. Questo uomo miracoloso nel villaggio della scelta sua voglio far fatto. Dottore, perdonate! E perché fosse diate segreti portentosi,
1: sorprendetevi, la mia saccoccia è di Pandora il vaso.
0: Avreste voi per caso la bevanda amorosa della regina Isotta?
1: Ah? Che cosa?